Achète Mokoro Kildigna Kilme Kun Pitikati Eto Pian Pitikati Larai Pitikati Tochibate Pitikati Perché poi ho detto che è una sciaua che sostiene, ma se si perde di te tu sei piatta che Yeah.